amato mio, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuole il detto mio, i voti suoni furono ignora al comun per